Seinfeld. Ce fou de rire au cadre de Seinfeld. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno.